Serena cove martiroi, sherebi evanghe, elisti sherebi apostolos ava marcos.